Bangere chi? Chi ne chu 250? Yaga sa negile chi ro tich. Kero tich. Nabata te mwisho. Kero tich. Nabata te mwisho.

0: mkali. Nani mkali?
1: Korongo.
0: Nani mkali?
1: Korongo.
2: Yes, nani mkali? Korongo in bisabraide. Tiene de notre ga korom in bedu tabraide. Konote ne gile kabkoma. Lini.